0: kwande to ho ana wo to ne nsam ɔto ne din sɛ mran nsam du
1: di waja ne wo nani
0: ana wo kyerɔ sɛ inside di sɛ wo hwɛ di waja no a ɔpɔ di sɛ fini mran no mfimfini sɛ wo di ata wo pake no ma agu wo drop mu a na sɛ sika ka ho a sika ne hia wo nti wo di sɛ ntoma mu kyekyere na wo pake ntoma no bi agu ase